casa, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Sono le 4 e un minuto. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!
1: Radio Dora, quando l'ascolti è ancora.

0: Teodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Sembrava una bambina timida e carina e non parlava mai, ma appena fidanzati lei ha cominciato a mettermi nei guai. È più di un quarto d'ora che io la sto inseguendo per tutta la città. Mi ha fatto una scenata e urlando se n'è andata. E adesso dove sta?

0: lasciami dormire!
1: Io corro da mezz'ora e non la vedo ancora, dove mai sarà? Come se non bastasse, adesso sta piovendo e lei si bagnerà. È bella, ma incosciente, gelosa, prepotente, che mi combinerà. Se questo è il grande amore, allora preferisco la mia libertà. Le ho detto che ero stufo e che non sopportavo questa schiavitù. Ha perso la ragione, è uscita dal portone e non l'ho vista più. Ma dove si è cacciata sta piccola sbandata? Davvero non lo so. Se non la fermo in tempo finisce sotto un'auto. E allora che farò? Intanto il tempo vola e sto col cuore in gola, io la strozzerei. Quanta acqua viene giù, non ce la faccio più. Eccola lì, è lei!

0: Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.
1: Uno, due, one, two, tre, quattro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni.

0: 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Un 92enne indagato per tentato omicidio evaso dai domiciliari ed è stato arrestato, fermato a Stresa e accusato di aver sparato alla badante a Milano. A Torino consegnate ieri le civiche benemerenze 2026, riconoscimenti a cittadini per l'impegno profuso sul territorio per atti di coraggio civico per l'eccellenza nei rispettivi campi professionali. Tra i premiati, i due agenti feriti durante un corteo contro lo sgombero di Ascatasuna e Mauro Glorioso, lo studente reso tetraplegico dal tragico lancio della bici dai Murazzi nel 2023. ANAS al via i lavori di costruzione della pedemontana piemontese, l'avvio dei lavori dell'arteria stradale che attraverserà il Biellese, Vercellese e Novarese è stato celebrato ieri con un incontro istituzionale al campo base allestito a Ghislarengo. Il presidente della regione Piemonte Cirio e l'assessore regionale Bussalino commentano un momento storico per il nostro territorio. A Torino quasi 1000 multe ai monopattini dall'inizio delle nuove regole. A illustrare i dati in consiglio comunale l'assessore alla sicurezza Marco Porcedda in risposta a un'interpellanza della capogruppo di Forza Italia Skanderbeg. Mercato immobiliare, case a 300 euro al metro quadro, Mosso è la località più economica d'Italia. La classifica di Idealista sui prezzi di vendita degli appartamenti, la frazione di Valdilana nel Biellese al primo posto sopra i siciliani Mussomeli e Gran Michele, nella top 20 anche Paesana e Viola in provincia di Cuneo. E in chiusura uno sguardo al meteo, giornata di bel tempo in Piemonte con cielo sereno praticamente ovunque, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.

Spera un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sprezzeranno sulle nostre teste, così vicino.

0: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in streaming o su app o dal tuo smart speaker. Ciao, a prestissimo!
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Un vasto e robusto anticiclone africano avente l'asso sulla penisola iberica interesserà il Piemonte in questi giorni. Pertanto sono previste condizioni di cielo generalmente sereno, con temperature e disagio fisico in progressivo aumento. In base alla previsione odierna, il picco del caldo dovrebbe essere raggiunto mercoledì con massime in pianura mediante sui 36 gradi e locali valori prossimi ai 39 gradi. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo sereno con passaggi di velature dopo mezzogiorno, precipitazioni assenti, temperature minime intorno ai 21 gradi, massime intorno ai 36 gradi. Per la giornata di domani, cielo sereno o velato, precipitazioni assenti, temperature minime intorno ai 21 gradi, massime intorno ai 36 gradi.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana, mercoledì 8 luglio, Vertical del Malpassé, evento sportivo di corsa in montagna con percorso in salita e finale con musica, ristoro e intrattenimento, presso il piazzale Unità d'Italia dalle 10 alle 24. Domenica 12 luglio, L'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore, presso il Giardino Botanico Rea, dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11, a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAP. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21, Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, mercoledì 8 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, bocce finale e conclusione. Sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, martedì 7 luglio, Filippo Tommaso Marinetti, a 150 anni dalla nascita, all'Anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Mercoledì 8 luglio, incontro con la Sindone, presso la Sala Consigliare, alle 20.45. Mercoledì 8 luglio, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 9 luglio, Baby Dance, al Parco Comunale, dalle ore 10. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival, in Piazza Molines e via Roma, dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino, alle ore 21. Sabato 11 domenica 12 luglio, festa dell'Aquila 1925 centenario 2026 a Madonna della Neve alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato gli ambulanti di Forte dei Marmi in Viale Regina Elena e Piazza Mautino dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio dalle 14 in Piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulx per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30, risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Hoc Signo Vinces, Fede e Potere. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Aldeare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cena in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno, Flower Festival, martedì 7 luglio The Zen Circus, mercoledì 8 luglio Ernia, giovedì 9 luglio Jimmy Tights, venerdì 10 luglio Teenage Dream, sabato 11 luglio Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, Balli sotto le stelle, partecipazione gratuita, fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare. Martedì 7 luglio alle 18.30 al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca, incontri gratuiti di Pilates. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Val Sangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli, ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tom in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartolè. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Cesana Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set, alle ore 21, in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri, alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurumiebin alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrara Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: A panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
2: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: se no.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperatura in ulteriore rialzo con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperatura in rialzo con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperatura in rialzo con massimi tra 32 e 36 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
4: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
5: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
4: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
4: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita all'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Allamano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione di Ulxia e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
1: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima UHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
2: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
2: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
1: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche, il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasley Ketelare, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1, Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna che ha battuto il Portogallo 1-0.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026. Venerdì 10 luglio, The Seasoned. Cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise Fly Duo DJ.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
8: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
9: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
4: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
10: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

E noi rotoliamo verso la musica di Radio Dora, che suona giusta ad ogni ora insieme alla Family. Allora buongiorno, buongiorno a tutta la Family. Siamo arrivati a martedì 7/7/2026, una bella giornata di sole e soprattutto una mattinata in compagnia del collage. A partire da adesso con un bel collage, con un bel caffè macchiato collage, come mi piace dire in questi giorni dove stiamo così vivendo tutti insieme la Collage Week, fino poi a pranzo, fino alle 12, 4 ore di musica, 4 ore di chiacchiere, di compagnia. E quindi ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, 351 851 66 33 il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio di testo, nota vocale, per richiedere la canzone che volete ascoltare, dedicare, per salutarci e chiacchierare insieme a noi. Vi aspetto.

Abbiamo detto che oggi è il 7 di luglio. Beh, io penso che sia questa una giornata un po' fortunella, perché ad esempio tanto tempo fa di cose se ne sono cadute veramente tantissime. Allora scopriamole insieme. Dobbiamo andare indietro nel tempo veramente di 145 anni, perché oggi era il 1881 con la pubblicazione a puntate sul settimanale Giornale per i bambini della storia di un burattino, nasce Pinocchio di Carlo Collodi, che bello. E poi pensate che oggi nel 1928 nello stato americano del Missouri viene commercializzato per la prima volta il pane a fette. E se questo vi sembra una cosa un po' strana perché non è passato neanche un secolo, beh, sono 90 anni oggi, perché nel 1936 ad esempio veniva brevettato il sistema di vite con taglio a croce. Cioè diceva, come, neanche un secolo fa, sembra una roba da troglodite, invece è così, 90 anni fa. La forma di questa incisione a testa agevolata agevola appunto la centratura dell'utensile, quindi impedendo poi lo scivolamento. E poi andiamo avanti, oggi nel 1966 dalla fusione tra le aziende Montecatini ed Edison nasce il colosso chimico italiano, che dopo aver mantenuto entrambi i nomi nel 69 assumerà la denominazione di Monte Edison, 60 anni oggi. E poi dai, cerchiamone ancora una, ad esempio 1970 debutta alla radio il programma Alto Gradimento condotto da Renzo Arbori e Gianni Boncompagni, 56 anni fa, che meraviglia. E bella questa, la ricordiamo, 1990, concerto evento alle Terme di Caralla per i tre celebri nomi della lirica contemporanea. Parliamo di José Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. Insieme per la prima volta i tre tenori si esibiscono in uno spettacolo a base di arie d'opera e canzoni popolari, un evento che raggiunge 800 milioni di telespettatori, e sono passati appunto 36 anni. Va bene, se oggi è il vostro compleanno, noi di Radio Dora vi auguriamo veramente tanti tanti cari auguri. Sappiate che siete nati lo stesso giorno di Quintino Sella, che poi ovviamente è mancato nel 1884, lui è nato nel 1827. E poi ancora, siete nati lo stesso giorno dell'artista Marc Chagall, lui classe 87, morto poi, cioè 1887, mancato poi nel 1985. E andiamo avanti, perché oggi nasceva anche Vittorio De Sica, mancato nel 74. E poi facciamo gli auguri ovviamente ai nostri cari VIP. Allora, intanto oggi ad esempio David Odo, il cantante di Village People, compie 79 anni, ma in ottima compagnia, parlando di grandi band che hanno fatto la storia, perché oggi è il compleanno di Ringo Starr, il batterista dei Beatles, 86 anni per lui. E poi Michele Mirabella, 83 anni, facciamo gli auguri anche a lui. Ma non solo, Licia Colò oggi compie 64 anni, e parlando ancora di artisti, di musicisti, beh, sono solo 37 anni per Antonio Fiordispino, in arte Stash, il cantante dei The Colors. Tanti cari auguri da parte di Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un incidente segnaliamo code sulla 4 Torino-Milano, a Settimo Torinese in direzione Torino. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alla Mano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomando di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
3: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

siamo arrivati al momento del nostro oroscopo, pronti per scoprire i primi sei segni di oggi. Partiamo con l'Ariete. Siete il rettore inflessibile che non ammette ritardi. Martedì perfetto per rimettere in riga i conti, analizzare il vecchio investimento e tagliare le spese superflue senza guardare in faccia nessuno. Toro, trovate il vostro equilibrio tra i classici della letteratura. Nei sentimenti oggi non cercate colpi di scena, vi basta sensibilità. Una buona promessa detta a bassa voce con la certezza di esserci l'uno per l'altro. Gemelli, siete lo studente geniale che scopre una nota di dimenticata in un vecchio testo e un'intuizione fulminea vi fa trovare la chiave di volta per sbloccare una questione economica vantaggiosa. Cancro, vi ritirate nell'archivio più lontano dove il mondo non può raggiungervi. Volete proteggere i vostri pensieri, chiudere i portafogli alle tentazioni e dedicarvi solo a chi merita la vostra fiducia. Leone, un dibattito accademico rischia di trasformarsi in una questione di orgoglio su chi debba gestire il budget. Invece di alzare la voce nell'aula magna, ritiratevi nei vostri alloggi e fate parlare i fatti. Vergine, siete il filologo pignolo che scopre un errore millimetrico. Grazie alla vostra attenzione maniacale scovate una svista in una fattura o in un contratto, salvando i forzieri da un brutto scivolone. Questi primi segni, una breve pausa musicale, torniamo subito dopo con l'oroscopo.

Riprendiamo il nostro oroscopo con gli ultimi sei segni di questo martedì. Bilancia, troppe teorie contrastanti vi creano solo una grande confusione mentale, la mente è satura e rischiate di fare investimenti avventati. Chiudete i libri e cercate il silenzio fuori dalle mura del collage. Scorpione, sì, vi muoverete tra le ombre con il carisma magnetico del professore di cui cercano l'approvazione. Avete un intuito psicologico micidiale, leggete le mosse finanziarie altrui in anticipo e ottenete tutto. Sagittario, una borsa di studio inaspettata cambia i vostri piani, una notizia improvvisa raddrizza una giornata che era partita con il freno a mano tirato, aprendo la strada ad un'ottima intuizione. Capricorno, vi sentite il ricercatore precario che fa di tutto per lavorare e fa lavori pesanti anche. Smettetela di fare gli eroi, fate solo il vostro dovere e prendete ciò che ogni giorno vi arriva dal vostro sforzo. Acquario, siete l'accademico ribelle che propone una tesi rivoluzionaria scardinando i vecchi dogmi della finanza. Questa vostra mossa lascerà i soci a bocca aperta e sarà incredibilmente redditizia. Pesci, scrivete una lettera d'amore con l'inchiostro e carta pregiata. Avete la capacità di tradurre in parole semplici sentimenti più complessi. Il partner rimarrà folgorato da tanta poesia. Questo era il nostro oroscopo, continuiamo con la musica giusta ad ogni ora che suonerà su Radio Dora.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Un 92enne indagato per tentato omicidio evaso dai domiciliari ed è stato arrestato, fermato a Stresa e accusato di aver sparato alla badante a Milano. A Torino consegnate ieri le civiche benemerenze 2026, riconoscimenti a cittadini per l'impegno profuso sul territorio per atti di coraggio civico per l'eccellenza nei rispettivi campi professionali. Tra i premiati, due agenti feriti durante un corteo contro lo sgombero di Ascatasuna e Mauro Glorioso, lo studente reso tetraplegico dal tragico lancio della bici dai Murazzi nel 2023. ANAS al via i lavori di costruzione della pedemontana piemontese, l'avvio dei lavori dell'arteria stradale che attraverserà il Biellese, Vercellese e Novarese è stato celebrato ieri con un incontro istituzionale al campo base allestito a Ghislarengo. Il presidente della regione Piemonte Cirio e l'assessore regionale Bussalino commentano un momento storico per il nostro territorio. A Torino quasi 1000 multe ai monopattini dall'inizio delle nuove regole. A illustrare i dati in consiglio comunale l'assessore alla sicurezza Marco Porcedda in risposta a un'interpellanza della capogruppo di Forza Italia Skanderbeg. Mercato immobiliare, case a 300 euro al metro quadro, Mosso è la località più economica d'Italia, la classifica di Idealista sui prezzi di vendita degli appartamenti, la frazione di Valdilana nel Biellese al primo posto sopra i siciliani Mussomeli e Gran Michele, nella top 20 anche Paesana e Viola in provincia di Cuneo. E in chiusura uno sguardo al meteo, giornata di bel tempo in Piemonte con cielo sereno praticamente ovunque, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: E subito a darci il suo buongiorno, oltre al Johnny che già, così come avevo detto, buongiorno Piemonte, insomma, ci ha salutato, arriva anche Luciana. Buongiorno, posso chiedere da Dio di Brescia, grazie, una buona giornata, che sia uno splendido martedì anche per te, carissima, grazie della tua richiesta.

Allora, il momento svago di questa mattina è leggermente diverso, è più che altro un momento remix, Ci piace così, tre grandi classici però remixati per voi qua su Radio Dora. E allora sulle mani, però con Easy.

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
1: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
2: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
1: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024.
2: L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana dopo un weekend libero da allerte e un inizio settimana stabile. Il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute segnala un innalzamento delle temperature e quindi dei livelli di rischio. Se già oggi i bollini verdi scenderanno a 14 con altri 12 in giallo e un bollino arancione, sarà però la giornata di domani a segnare il primo momento critico della prima metà di settimana con ben 9 capoluoghi in arancione e altrettanti in giallo.
1: Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti dove si laverà col Belgio che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
4: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
5: piscina comunale di Susa.
4: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
5: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a 3, zona giochi per bambini.
4: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
5: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
4: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta

ci siamo, dai che siamo arrivati alle 9. Beh, allora immagino già che siete super operativi se state lavorando. Noi siamo qua già dalle 8 a trasmettere la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora, con il Collage che vi tiene compagnia all'interno di questa Collage Week con orario speciale 8-12, ma sempre con Sonia Carella ai microfoni per tutta la mattinata, per l'intera settimana dal lunedì al sabato, con tanta compagnia e soprattutto con lo spazio alla grande family. E allora unisciti a noi, chiamalo 0122 64 04 46, il numero fisso, oppure manda il tuo messaggio WhatsApp o vocale al 351 851 66 33 per fare la tua richiesta. Facciamo suonare la radio del nostro cuore. C'è anche Claudio che dice: buongiorno Miss Sonia DJ, beh, ottimi remix, parlando ovviamente del momento svago remix che abbiamo fatto prima, specialmente questa, quella di Gloria Gaynor, insieme poi tra altre cose a Gabri Ponte, remixata proprio da lui. Tra le altre cose, il buon Gabri Ponte, Claudio, devi sapere che lui torna con una grande novità per il prossimo anno, perché insomma super successone. Vogliamo parlare di San Siro, cioè San Siro Dance 2026, è andato in scena il 27 giugno davanti allo stadio di San Siro, nuovamente sold out. Questo DJ, producer italiano più ascoltato al mondo, ha svelato a sorpresa, tra le altre cose, l'arrivo di Circotron, The Dance Show, il tour che debutterà a febbraio del 2027, che unirà per la prima volta musica dance e arte circense. Quindi, dopo i quasi 110.000 spettatori complessivi registrati nelle due date milanesi del 2025 e 2026, Claudio dice: beh, lo so, viene a Torino, bravo, viene anche a Torino. Quando? Il 6 marzo 2027 all'Inalpi Arena, appunto, con Circotron The Dance Show, e darà appunto vita a questo incontro tra DJ set, circo contemporaneo, con performer di acrobati inseriti poi ovviamente all'interno di una scenografia fantasy, steampunk, tra suggestioni gotiche, atmosfere fantascientifiche, insomma uno spettacolo a 360 gradi. Quindi insomma un progetto, immagina, inoltre l'abbattimento delle tradizionali distanze tra palco e platea in un grande racconto scenico in cui proprio questa cultura clubbing e arte circense convertono poi in unica dimensione spettacolare. Quindi ragazzi miei, segnatevi il tour di Gabri Ponte, data per Torino 6 marzo. In realtà poi il tour partirà il 27 febbraio da Bologna, per poi raggiungere Torino, Roma, concludersi il 20 marzo all'Unipol Dome di Milano. Però lui ha un progetto super internazionale, sì, proprio spopola di brutto. I hope you're feeling alright.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, una buona giornata invece a chi si fosse messo in ascolto da poco. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Allamano e Corso Regina Margherita in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare. Di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: E allora siamo qui, siamo on air con la richiesta del nostro amico Augusto, che intanto è sul lavoro, ci ascolta attraverso l'applicazione di Radio Dora. Quindi fate come ha fatto Augusto: se non avete ancora scaricato l'applicazione, andate su Play Store, App Store in base al tipo di telefono che avete, digitate nella lente Radio Dora, appare il nostro logo molto anni 90, e scaricate appunto l'applicazione, che è gratuita, è comoda ed è sicura per poter restare in nostra compagnia in qualsiasi momento. E allora ci ascoltiamo Michele Bravi con Il diario degli errori. Ciao Augusto, grazie per la tua richiesta.

0: abbiamo un compleanno da festeggiare oggi. Vero Massimo, arriva la dedica, ce l'ascoltiamo con il vocale.
1: Buongiorno Sonietta.
0: Buongiornissimo.
1: Buongiorno Piemonte. Udite, udite, gaudium magnum. Oggi il Franceschino, ciao, che è mio marito, sì, compie 50 anni.
0: Ok.
1: Portati benissimo, ma con tante S tutte maiuscole.
0: Assolutamente.
1: E a questo proposito gli dedico Echi di Infinito. Auguri.
0: Perfetto.
1: Fra.
0: Ottimo, bellissima scelta. Vabbè, ovviamente è assolutamente più che personale tra di voi, quindi facciamo anche noi gli auguri a Francesco. Buon compleanno per i tuoi 50 anni da parte di Radio Dora.

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Nuovo picco di caldo con punte massime vicine ai 40 gradi domani, ma senza afa, qualche temporale venerdì. L'alta pressione in fase di rafforzamento e le temperature subiranno un nuovo aumento per l'afflusso di aria calda di matrice afro-mediterranea, con un ulteriore surriscaldamento per compressione favonica al sud delle Alpi nel corso di domani. Infiltrazioni di aria umida in quota attiveranno qualche temporale montagna giovedì e fino in pianura venerdì con l'ingresso di correnti da sud-ovest in quota. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con lievi velature e cumuli pomeridiani in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve aumento tra i 28 e i 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 18 e i 21 gradi, massime in aumento tra i 33 e i 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli diurni in montagna, in accentuazione nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontese e della Valle d'Aosta orientale. In serata parziali annuvolamenti fino alle basse valli e alle pianure occidentali. Precipitazioni tra il pomeriggio e la sera, rovesci e temporali sparsi in montagna, specie sull'interno delle valli torinesi, della Valle d'Aosta orientale, del Sesia e Ossola, più isolati sulle valli cuneesi e Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento tra i 18 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 29 e i 34 gradi.
3: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
4: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
5: Patente e libretto, per cortesia.
6: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
5: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
6: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto. Radio.
2: Ci scrive Matteo, però è un altro Matteo, non è il nostro speaker. Vorrebbe ascoltare un brano di Bob Marley, è vero? Ciao Sonia, ci piace Bob Marley, mi dispiace non avere però il titolo che mi hai richiesto. Ci ascoltiamo One Love, che secondo me comunque a quest'ora ci sta un sacco bene. Cosa ne pensi tu? Ti piace?

0: Abbiamo anche Mira in ascolto che ci ha chiamato. Lei soffre un po' di allergia da fieno, dice: io che abito veramente immersa nella natura sto facendo fatica. Hai ragione, insomma, è veramente fastidioso. Mira, a te tutto il nostro affetto e ovviamente anche una bella canzone. Tu vuoi ascoltare Gianni Morandi, dice, quella che ti capita sotto mano? Beh, allora vado a ripescare un bel classico di Morandi insieme però a San Giovanni, questa rivisitazione di Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Ciao cara.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

E c'è Manu che ci scrive: ciao Sonia, buongiorno, ma una bella canzone che vada bene come dedica al nostro grande Francesco, che oggi affronta un nuovo giro di boa intorno al sole.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. È finita contro il Belgio l'avventura degli Stati Uniti ai mondiali di casa. Dopo le polemiche per la sospensione della squalifica di Balogun, gli USA sono scesi in campo nella notte italiana contro la squadra di Rudy Garcia e hanno perso con un netto 4-1. A decidere il match la doppietta di De Ketelaere nel primo tempo, che vede l'unica rete americana di McKennie, la terza rete di Van Aken in apertura del secondo tempo e su gello finale di Lukaku. Passa anche la Spagna, che va ai quarti del mondiale grazie al successo 1-0 sul Portogallo in quella che è stata l'ultima apparizione mondiale di Cristiano Ronaldo. La Juventus continua a muoversi sul mercato in attesa di piazzare i primi colpi dopo quello di Hector. Attacco rimane una delle priorità, manca però ancora l'intesa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani, col quale c'è già l'accordo. Per questo motivo rimane aperta la pista Alexander Sorloth, che è l'alternativa all'attaccante francese. Un'opzione valutata dalla Juventus per la difesa è John Stones. Il classe 94 si è svincolato dal Manchester City ed è attualmente impegnato ai mondiali con l'Inghilterra. Parallelamente il club bianconero lavora anche per un nuovo portiere. La prima scelta è il Dibu Martinez e l'alternativa è Guglielmo Vicario del Tottenham. Il tennis: Jannik Sinner tornerà in campo oggi alle 14 sul centrale di Wimbledon per la sfida dei quarti, dove il numero uno del mondo è approdato per il quinto anno consecutivo. Avversario il tedesco Struff, numero 74 del ranking mondiale, che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario, il polacco Hubert Hurkacz. A 36 anni Struff è alla sua prima volta tra i migliori 8 championship. Tre precedenti con Sinner e altrettanti successi dell'azzurro. L'ultimo risale ai quarti di finale dell'ATP di Halle nel 2024. Ciclismo: Tadej Pogacar si è già preso la maglia gialla al Tour de France dopo che nella tappa precedente aveva regalato la vittoria al compagno di squadra del Toro. Ieri si è messo in proprio e ha messo in scena il suo consueto show. Il campione del mondo si è imposto sul traguardo nella terza tappa del Tour. La performance delle scorse ore è già un segnale quasi decisivo verso Parigi. Con questa condizione lo sloveno non è neanche avvicinabile. I basket: i Miami Heat hanno ufficializzato l'arrivo della stella greca Giannis Antetokounmpo. Il campione NBA MVP del 2021 lascia i Milwaukee Bucks e va in Florida insieme a Bobby Portis. In Italia, colpo della pallacanestro varese, che ufficializza l'arrivo di Amedeo Della Valle. L'Olimpia Milano prende Nicola Chele dalla Virtus Bologna, che nel frattempo ufficializza l'arrivo di Marcus Carr. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
7: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.

Ci siamo, sono le 10:07 in questo momento, avrei detto buongiorno family, e invece l'abbiamo detto già 2 ore fa perché siamo all'interno della Collage Week con questi orari speciali appunto del collage che entrano diciamo nelle vostre case, nelle vostre orecchie, nelle vostre auto con la musica del collage già a partire dalle 8 e poi andiamo avanti fino alle ore 12, quindi dal primo caffè poi fino a pranzo, questo solo per questa settimana orario speciale, poi riprenderemo sempre dalle 10 alle 13. Sonia Carella con voi, tanta musica, la family in ascolto, ma soprattutto la family che chiede canzoni e fa suonare appunto la radio. 0122 64 04 46 il telefono al quale chiamare, 351 851 66 33 questo invece è il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio, nota vocale come preferite proprio per far suonare un bel po' di musica, perché insomma sono tanti che siete in tanti che mi dite che state lavorando. C'è anche Patrizia ad esempio, dice ciao a voi, sono Patrizia e volevo chiedere Elettra Lamborghini con Voilà, dedico a chi come me e Anna dobbiamo pulire a scuola, a tutte le colleghe, perché la musica aiuta a lavorare meglio. Hai ragione, sì assolutamente, anche loro insomma devono lavorano a scuola come fa Augusto, anche lui ha telefonato prima, devo dire che effettivamente per chi si dedica magari alle pulizie la musica aiuta tanto un po' a ritmare anche la giornata, e quindi Elettra Lamborghini con Voilà, buon lavoro e buon ascolto.

0: Buongiorno Sonia. Buongiorno. Intanto grazie a mio marito per la bellissima dedica per il mio 19° compleanno.
1: E anche Manu ti ha fatto la dedica.
0: Un po' di più. Cifra attuale. Manuele Parma. 50, 50.
1: Bravo.
0: Siamo arrivati. Aiuto. Niente, ti chiedo, visto che un pezzo di Arisa, quello che vuoi tu.
1: Okay.
0: Grazie mille, buona giornata, ciao.
1: Una splendida giornata a te, io so che ami tantissimo questa canzone, intanto rinnovo ancora gli auguri a Arisa Controvento.

comunque non è solo il compleanno di Fra, c'è anche Walter che oggi compie gli anni. Tanti auguri anche a Walter, buongiorno a te, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare tanti auguri, grazie, cari saluti e una buona giornata, allora che sia una splendida giornata per te. Raffaella Carrà.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 1 nel comune di Piasco e sulla provinciale 137 nel comune di Verzuolo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
6: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
6: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
11: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
18: Smartphone.
19: Smart speaker.
15: Smart TV.
19: Tablet.
15: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
19: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
20: Non hanno scampo.
21: Anche se non hanno campo.
22: La radio rende.
15: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
23: Matteuccio, eccolo qua, finalmente si è sintonizzato. Lui è abituato alle ore 10 del collage, dice ok, mi sintonizzo adesso.
24: Buongiorno Sony. Ciao. E buongiorno Sista, come stai?
23: Tutto
24: bene?
23: Yeah.
24: Mi sono sintonizzato da poco, quindi ti chiedo se possibile i dei giornalisti con Fabri di Fibra in Pamplona.
23: Oh,
24: se no metti tu un brano che vuoi, se fossero già passati sia un artista che l'altro. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao!
23: Ciao carissimo, ottima scelta. No, guarda, questa canzone è disponibile proprio per te, aspettava solo te. Quindi grazie per averla richiesta, la facciamo suonare subito. Vi ricordo inoltre che Matteo Succi è appunto lo speaker del pomeriggio in onda col suo Drive Time dalle 15 alle 18 qua su Radio Dora. Poi magari ci sentiamo, spero di riuscire a farti una richiesta. Oggi giornata super piena, però insomma, se riesco assolutamente mi faccio sentire, se no massimo nei prossimi giorni. Matteuccio caro, ce l'ascoltiamo. Fabri Fibra, dei giornalisti con Pamplona.

Ebbene, allora abbiamo Rina in ascolto, vuole ascoltare Francesco Gabbani. Beh, per restare diciamo in tema anche con il brano che abbiamo appena sentito, ci ascoltiamo di Gabbani, Tra le granite e le granate. Ciao carissima, buon martedì.

0: E abbiamo Mara in ascolto, è una super fan di Enrico Nigiotti, è un po' che me la chiedeva questa canzone, Maledetti Innamorati, finalmente ce l'abbiamo, la possiamo ascoltare anche noi qui su Radio Dora in tua compagnia e insieme a tutti coloro che amano Enrico Nigiotti. Lo salutiamo anche, Maledetti Innamorati.
1: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: Ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Due donne, madre e figlia di 51 e 23 anni, sono state investite da un'auto nella serata di ieri proprio davanti all'ospedale Molinette a Torino. I sanitari del 118 sono intervenute trasportandole in ambulanza all'ospedale CTO. Entrambe hanno riportato fratture giudicate guaribili con 2 mesi di prognosi, sono sveglie e non si trovano in pericolo di vita. Una rissa tra alcuni ragazzi è scoppiata nella prima serata di ieri all'interno del Parco Pece a Torino. I partecipanti si sono affrontati a colpi di estintore ed alcuni di loro sono finiti in ospedale, anche se nessuno in condizioni preoccupanti. Passaggi a livello in ritardi, pendolari dei comitati di Alba e di Bra portano i casi al tavolo con Trenitalia. Oggi i comitati piemontesi incontreranno Trenitalia, RFI e l'Agenzia della Mobilità. Al centro del confronto anche i ripetuti guasti registrati nelle ultime settimane sulla linea Alba-Torino e la gestione delle informazioni viaggiatori. ANAS ha avviato i lavori di costruzione della pedemontana piemontese, direttrice che collegherà Masserano in provincia di Biella e Ghemme in provincia di Novara. L'avvio dei lavori è stato celebrato con un incontro istituzionale presso il campo base allestito a Ghislarengo nel Vercellese. Boom del Piemonte turistico nel primo semestre del 2026. Il territorio regionale registra la percentuale del 9,22% per arrivi rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Una performance record che lo pone al terzo posto in Italia dopo Calabria ed Umbria e altre mete tradizionali consolidate. Contribuisce a rafforzare la crescita del turismo italiano che incassa un più 4,5% a livello nazionale. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
1: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
0: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
1: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
0: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
2: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Allora abbiamo una dedica per i Minions, curva sud, fate attenzione cari Minions perché arriva Davide con la prossima richiesta. Ciao Sonia, potresti mettere Mare Mare dopo le 10.30, siamo appunto alle 10.40, quindi ci siamo per i Minions. Grazie mille, sei unica, grazie a te carissimo. E allora Mare Mare, ciao Davide, ciao Minions.

E c'è anche Salvatore. Buongiorno Sonia, mi puoi mandare in onda un brano di Vasco, Ti immagini, dedicata a tutto lo staff e a tutta la family. Un bacio a te, arriva Ti immagini del Vasco. Ciao Salvo!

Allora Rodolfo, eccolo qui insieme a noi, si è finalmente sintonizzato, buongiorno Sonia. Allora, prima mi hai chiesto tra Lamborghini, però effettivamente era passato da poco perché ce l'aveva richiesta la Patrizia. E poi dice ok, allora Emma con Dimentico Tutto, assolutamente. Tra le altre cose c'era anche il nostro amico Sardo, che insomma piace sempre Emma, la chiede sempre, che vabbè, l'avevo messo un po' in coda, diciamo, ho detto facciamo andare avanti perché ho capito che... guarda, è uscita Emma, vedi, quindi anche Sandruccio sarà contenta. Ci ascoltiamo con Dimentico Tutto. Ciao.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
2: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, quei 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
3: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone sarebbero state fermate.
2: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Baricalcio, del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
3: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
2: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
7: Totac, divani.
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
9: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
8: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
1: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
10: E ci siamo! Allora, abbiamo anche la richiesta del nostro amico Francesco, che è lì pronto in macchina proprio per ascoltare la sua richiesta. Ray Charles, In the Road Jack. Grazie, un super abbraccio a te. Ciao Fra!

allora fate come ha fatto Francesco, chiamate per richiedere la canzone che volete ascoltare, piuttosto che appunto mandate il vostro messaggio. Questi riferimenti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, mentre WhatsApp è questo 351 851 66 33. Puoi inviare anche una nota vocale proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare, fare una dedica, a chiacchierare insieme a noi, salutarci, insomma, e quant'altro. E quindi unisciti alla grande family di Radio Dora, che cresce grazie al vostro affetto, alla vostra presenza che quotidianamente, insomma, ci dedicate anche attraverso le richieste. Bene, allora vi ricordo inoltre che intanto Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, sul Piemonte occidentale in FM e poi ancora su tutta la nazione in streaming a radiodora.it cliccando Radio Dora Live, però questo in tutto il mondo in realtà, e poi con la nostra applicazione, che è uno strumento super comodo per restare in nostra compagnia ovunque tu vada. Quindi se non hai ancora fatto, vai su Play Store o App Store, l'applicazione è gratuita ed è veramente uno strumento super comodo. E poi allora abbiamo anche la richiesta del nostro amico Igor, tra le altre cose che mi ha fatto sorridere, perché mi ha detto guarda, oggi sono uscito, sono rientrato subito massimo alle 8:30 proprio perché sapevo che il collage iniziava presto. Bugiardo, no, perché faceva caldo, dice no, io ti voglio bene, il collage a me piace, però insomma non esageriamo. Eh sì, perché lo sapete, questa settimana il collage segue un orario speciale dalle 8 alle 12 anziché quello solito 10-13, perché siamo all'interno della Collage Week, tanta musica a 4 ore con Sonia Carella e le vostre richieste, poi cose che ci inventiamo di giorno in giorno così come vengono. Tra le altre cose, abbiamo iniziato il collage stamattina proprio parlando del fatto che oggi usciva Pinocchio, la storia di Pinocchio, quindi magari oggi cercheremo di capire in quest'ultima ora che abbiamo da passare insieme perché le persone, tutti gli esseri umani mentono sapendo di mentire, tra le altre cose. Va bene, dai, allora Igor, intanto ti ringrazio anche per i tuoi saluti sul nostro contatto Instagram. Un super abbraccio a te, arriva Ligabue, piccola stella senza cielo, la tua richiesta.

E dopo Ligabue, ecco che arriva la richiesta di Rex. Ah no, di Beppone. Ciao Beppone. No, è lui che mi manda tutta una serie di foto di Rex, il suo cagnolone, che sappiamo fa parte anche lui ovviamente della grande family di Radio Dora, in versione estiva, vita da cane, proprio Rex così piallato sul gres del pavimento per prendersi un po' di fresco. Bene, ciao Sonia, dice, dove sei? Non ti vedo. Stai, diciamo, come dire, creando questa nuvoletta fumettistica sopra le sue foto. Ok, mi puoi mettere Over the Rainbow? Grazie, grazie a te. Questa canzone, questo brano veramente ci trasporta verso spiagge super tropicali. È bella.

Allora, prossima richiesta, anzi dedica. Ciao Sonia, ci scrive Vera. Buongiornissimo a tutti quanti. Oggi è Santa Claudio. Qui San Claudio, chiedo scusa. Vabbè, anche Santa Claudia, ovviamente, probabilmente. Vabbè, quindi buon onomastico a tutti loro. Potresti mettermi Nikita con Elton John. Lei dice, secondo me le bugie, cioè io le chiamo mezze verità, dice così Vera. Che si chiama Vera. Madonna, vabbè, non lo so se sono mezze verità, Vera. Secondo me le bugie restano bugie. Mi sembra un po', dipende poi dalla bugia. Esiste la bugia bianca, metti caso. La mezza verità è quando uno vuole, magari, che ne so, edulcorare qualcosa che è una verità, però magari potrebbe ferire qualcuno, e allora diventa un po' una bugia. Allora potrebbe diventare una mezza verità, in questo senso, chi lo sa. Elton John con Nikita, questa è la tua richiesta.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
5: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
6: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
7: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio, The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise, Fly Duo DJ.
8: Allora, diciamo che se c'è un qualcosa che ha proprio la peculiarità che attraverso, diciamo, la menzogna racconta la verità, è quella dell'arte. Secondo me è l'unica. Arte e artisti solo possono raccontare la verità attraverso la menzogna e la bugia, tra virgolette, però la bugia è tutta un'altra roba, quella che facciamo noi. Allora, bugia perfetta, vediamo un po' come deve essere questa bugia perfetta. Deve essere, diciamo, incorporata comunque in fatti veri, essere chiara e semplice da capire e contribuire a costruire un quadro plausibile. Deve essere detta di persona, preferibilmente a conoscenti e amici. Una delle più importanti ricerche recenti sulle bugie ha infatti messo a fuoco chi siano i mentitori, tra virgolette, di professione e come fanno a ingannare gli altri. Allora, l'hanno formulata Brian Vergin e questo Meyer dell'Università nei Paesi Bassi, studiando 194 persone, alcune delle quali poi si dichiaravano proprio degli ottimi bugiardi. Loro dicono, a volte in lavori scientifici si legge che ognuno di noi mente circa 1-2 volte al giorno, ma fare una media non è corretto. La gran parte delle bugie viene pronunciata da pochi individui, nel nostro studio ad esempio dal 40% delle persone, questo lo afferma appunto Vergin. Anche se tutti di tanto intanto non possiamo evitare qualche bugia, esiste dunque una buona quota di bugiardi matricolati, se vogliamo definirli così. Diciamo che la strategia più usata tra tutti coloro che appunto nello studio di questi scienziati appunto dei Paesi Bassi ammettevano appunto di mentire era quella appunto di tralasciare alcune informazioni, cioè bugia in quanto omissione, che comunque è omettere e anche poi mentire, no? Dipende poi anche. E quindi, ma i bugiardi esperti hanno aggiunto a ciò la capacità di tessere una storia credibile e impreziosita dalla verità, come dicono i ricercatori, rendendo le bugie più difficili da individuare. Del resto, per il vocabolario, la bugia è una falsa affermazione detta per trarre gli altri in errore, di solito a proprio vantaggio. Si tratta quindi di un'azione consapevole, quindi chi mente ha un'alternativa ma sceglie deliberatamente di non adottarla. Ecco perché dire il falso è considerato comunque sbagliato. Ne parliamo ancora.

0: Sono le 11:37 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Due donne, madre e figlia di 51 e 23 anni, sono state investite da un'auto nella serata di ieri, proprio davanti all'ospedale Molinette a Torino. I sanitari del 118 sono intervenute trasportandole in ambulanza all'ospedale CTO. Entrambe hanno riportato fratture giudicate guaribili con 2 mesi di prognosi, sono sveglie e non si trovano in pericolo di vita. Una rissa tra alcuni ragazzi è scoppiata nella prima serata di ieri all'interno del Parco Pece a Torino. I partecipanti si sono affrontati a colpi di estintore ed alcuni di loro sono finiti in ospedale, anche se nessuno in condizioni preoccupanti. Passaggi a livello ritardi, pendolari dei comitati di Alba e di Bra portano i casi al tavolo con Trenitalia. Oggi i comitati piemontesi incontreranno Trenitalia, RFI e l'Agenzia della Mobilità. Al centro del confronto anche i ripetuti guasti registrati nelle ultime settimane sulla linea Alba-Torino e la gestione delle informazioni viaggiatori. ANAS ha avviato i lavori di costruzione della pedemontana piemontese, direttrice che collegherà Masserano in provincia di Biella e Ghemme in provincia di Novara. L'avvio dei lavori è stato celebrato con un incontro istituzionale presso il campo base allestito a Ghislarengo nel Vercellese. Boom del Piemonte turistico nel primo semestre del 2026. Il territorio regionale registra la percentuale del 9,22% per arrivi rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Una performance record che lo pone al terzo posto in Italia dopo Calabria ed Umbria e altre mete tradizionali consolidate. Contribuisce a rafforzare la crescita del turismo italiano che incassa un più 4,5% a livello nazionale. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
3: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
4: piscina comunale di Susa.
3: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
4: Per il

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta una

Igor dice: beh, insomma, intanto, cara Sonia, la bugia è facile da dire, ma te la devi poi ricordare quando poi la dici. Un abbraccio, vista l'ora, buon pranzo domani. Ok, no, resta fino alla fine, dai. Allora, sì, effettivamente bisogna avere la memoria per ricordarsi di tutte le cavolate che uno va a dire, perché è per questo che si dice che le bugie hanno le gambe corte, perché poi è facile comunque che ti tradisci da solo e dici una cosa per un'altra, no? Allora, vediamo un attimo, quindi perché insomma le persone dicono le bugie? Allora, pare che mentiamo in quanto crediamo ci serva, perché in qualche modo ci è utile per primeggiare sugli altri. Ovviamente non è che sia una cosa molto, no, edificante. Quella che ci permette di mentire per gli antropologi è proprio la cosiddetta intelligenza machiavellica, ovvero la capacità di pensare ad una strategia ingannatrice che possa portare vantaggi. Anzi, è stato addirittura ipotizzato che la necessità di sviluppare inganni ai danni di altri membri del gruppo per poter primeggiare sia stata una delle molle che ha consentito di sviluppare l'intelligenza. Io aprirei però una parentesi, non lo so, dipende da quel tipo di intelligenza chiamata machiavellica, se no però. Allora, vincere con l'astuzia, che non è, però qua, scusate, io non sono d'accordo. Allora, vincere con l'astuzia è infatti un ottimo modo di evitare un conflitto aperto. L'astuzia è una cosa, la furbizia è un'altra. Bisognerebbe approfondire, indagare leggermente, perché l'astuzia è una qualità, ok, fa parte dell'intelligenza. La furbizia invece e implica la manipolazione, e quindi diciamo non è proprio la stessa cosa, anche lì non è proprio edificante, sarebbe meglio non manipolare, no? Vabbè, loro dicono, questi studiosi dicono, del resto alcuni studi appunto dimostrano che i bravi bugiardi hanno più facilità a ottenere un lavoro e a trovare anche dei partner. Sì, però voglio dire, se poi hai una coscienza, è vero, cioè, perché tu puoi anche sul curriculum puoi scrivere tutte le cagate che vuoi, però poi quando ti metti lì a fare il lavoro e sei un cotolengo, vaglielo a spiegare al tuo capo, no? Non è che è scemo, ti tiene, ti manda, quindi è idem partner. Sì, vabbè, però a un dato momento, quando ti ha sgamato, il partner l'hai perso e magari era una brava persona, e dici: quanto sono stato stupido, avessi invece già raccontato tutte le cose come erano, probabilmente a quest'ora non me la sei presa un piede. Quindi non conviene mai mentire, e comunque è una cosa che facciamo, e facciamo anche quando non ce n'è bisogno. Io mi astengo da questo, però c'è chi lo fa sempre, è proprio un'abitudine. C'è un celebre esperimento condotto ormai circa 20 anni fa da uno psicologo all'Università del Massachusetts ad alcuni studenti, ed è stato chiesto proprio di parlare ad uno sconosciuto per 10 minuti. Quindi le conversazioni sono state filmate di nascosto e poi riesaminate insieme a ciascuno studente per contare le bugie dette. Pensate, circa il 60% dei partecipanti ha mentito almeno una volta, e le bugie andavano dalle esagerazioni pazzesche a delle informazioni totalmente inventate, cioè proprio così. Quindi è un po' un modo anche lì per appunto primeggiare, avere un controllo, no? E in qualche maniera chi vuole avere un controllo perché evidentemente si sente vulnerabile e non all'altezza. Insomma, le motivazioni possono essere tantissime. Chi ha appunto la mania, tra le altre cose, del controllo è quello che riceverà anche più bugie, perché la persona dall'altra parte lo sente. Quindi non è, cioè, chi è che ha la mania del controllo è un bugiardo pazzesco, ma riceverà di contro anche tante bugie, perché le persone tenderanno a difendersi da questa volontà di controllo. Poi scopriamo anche se a mentire sono più le donne che gli uomini. Secondo voi?

di più? Vabbè, tanto diranno, gli uomini diranno le donne, le donne diranno gli uomini. Vabbè, insomma, maschi e femmine, tra altre cose in questa 21 con la stessa frequenza in questo studio. Del resto, consideriamo le bugie per autopromuoverci praticamente inevitabili, no? Per esempio quelle dette sul lavoro, oppure incontrando un possibile partner potremmo affermare: sì, questo è il mio vero colore dei capelli, ma quando mai? Vabbè, comunque è così che ci appaiono necessarie le menzogne di cortesia pronunciate per esempio quando si conoscono persone nuove e si fa un complimento, diciamo, più ecco per essere gentili che non perché magari realmente, che ne so, ci piaccia come vestita o quella persona, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Quindi non è sorprendente, visto che a mentire a fin di bene si impara proprio fin dall'infanzia, perché te lo suggeriscono, ad esempio, che ne so, i bambini, cioè, sparano da qualunque. Guarda quel signore, come, che ne so, è calvo, no, non dire, senza capelli magari dicono, no, non dire, oppure guarda quell'altro è grasso, no, e non dire, insomma. E quindi sai che c'è, no, uno anche in questo senso poi crea la menzogna anche per una condizione un po' di imprinting. Ma non mentiamo solo agli altri, mentiamo anche noi stessi. Molti studi provano che mediamente le persone si ritengono migliori di quanto non siano davvero, soprattutto quando si tratta delle proprie qualità morali, generosità, altruismo e quant'altro. Quindi il vantaggio evolutivo dell'autoinganno, secondo questo celebre scienziato statunitense che si chiama Michael Gazzaniga, sta nel fatto che se non si è consapevoli di mentire non ci si può tradire, insomma, con la voce o con le espressioni del volto, facendo trasparire per esempio la paura di essere scoperti. Quindi, tra l'altro, mentire a se stessi ci fa apparire migliore ai nostri stessi occhi, come ha dimostrato anche l'Università del Kansas con un esperimento più volte replicato, tra altre cose con i medesimi risultati, da vari studiosi del mondo. Cosa hanno fatto? Ha fatto credere ad un gruppo di studenti che dovevano assegnare un compito a se stessi e un altro lavoro ad uno studente sconosciuto che non avrebbe mai saputo chi doveva a chi doveva quell'incombenza. Quindi un compito era stato descritto come noioso, l'altro dava diritto ad ottenere un biglietto proprio della lotteria. Agli studenti veniva anche data una moneta, dicendo che potevano tirare a sorte tra i due compiti, ma non era obbligatorio. Sorpresa, anche tra coloro che sceglievano di tirare a sorte erano molti di più coloro che assegnavano a se stessi il compito più semplice con il premio finale, indipendentemente dal risultato apparso sulla moneta. Quindi si sentivano, cioè, onesti solo per il fatto di averla lanciata, anche se poi non ne rispettavano il verdetto. Quindi mentivano a se stessi per migliorare l'immagine che avevano di sé. Del resto, comunque, le persone un po' si autoingannano, no? Anche proprio sulla propria capacità, che ne so, di smascherare chi mente, credono cioè di essere abbastanza abili. Ma gli studi hanno dimostrato che mediamente non siamo molto bravi a capire chi mente e chi no. Di solito il livello di successo è lo stesso di chi tira a indovinare. Perfino gli investigatori non sono granché nell'individuare un bugiardo rispetto ad altre persone comuni. Secondo alcune statistiche statunitensi, la capacità dei detective di polizia di smascherare un colpevole varia tra i 45 e il 60%, con una media appena del 54%.

Ragazzi, ci dobbiamo salutare perché siamo arrivati alla fine del collage. Oggi finiamo alle 12. Buon pranzo a tutti quanti. Ci sentiamo domani sempre a partire dalle 8. Restate con noi alle 13 rispa, posa pranzo e dry time alle 15. Ciao family. Yeah, da Sonia Carella un abbraccio a tutti voi. Vi love. A domani.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
1: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
2: I leader dell'alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
1: E di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
2: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni, anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
1: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.
2: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

0: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
1: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 12:36.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15. Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Trana, mercoledì 8 luglio, Vertical del Malpassé, evento sportivo di corsa in montagna con percorso in salita e finale con musica, ristoro e intrattenimento presso il piazzale Unità d'Italia dalle 10 alle 24. Domenica 12 luglio, L'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore presso il Giardino Botanico Rea dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Pradusap, festa al Pradusap, organizzata dal GAP. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, mercoledì 8 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, bocce finale e conclusione. Sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, martedì 7 luglio, Filippo Tommaso Marinetti, a 150 anni dalla nascita, all'Anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Mercoledì 8 luglio, incontro con la Sindone, presso la Sala Consigliare, alle 20.45. Mercoledì 8 luglio, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 9 luglio, Baby Dance, al Parco Comunale, dalle ore 10. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival, in Piazza Moline, Sevilla Roma, dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino, alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, festa dell'Aquila 1925 centenario 2026 a Madonna della Neve alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato gli ambulanti di Forte dei Marmi in Viale Regina Elena e Piazza Mautino dalle 8 alle 19. Ad Ulx, sabato 11 luglio dalle 14 in Piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulx per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Hoc Signo Vinces, fede e potere. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cene in costume d'epoca, laboratori per bambini, in Piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno Flower Festival, martedì 7 luglio The Zen Circus, mercoledì 8 luglio Ernia, giovedì 9 luglio Jamie Tights, venerdì 10 luglio Teenage Dream, sabato 11 luglio Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle, partecipazione gratuita, fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare. Martedì 7 luglio alle 18.30 al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca, incontri gratuiti di Pilates. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli. Ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza. Ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Aperigina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tomi in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartolè. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue alle ore 21. A Cesena Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set alle ore 21 in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurmiebing alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrara Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347 03 31 551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego Equento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338 433 0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
4: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
3: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
5: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
6: Va ora in onda, pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 5 raccorda 4 in uscita dal Biano in direzione Milano e al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Da oggi al 9 luglio la città di Torino ospita una nuova edizione del Festival di Architettura Torino, promosso dalla Fondazione per l'Architettura e dall'Ordine degli Architetti di Torino. L'appuntamento trova casa nell'ex mercato ittico di Porta Palazzo, edificio storico, oggi interessato da un processo di trasformazione e riaperto eccezionalmente alla cittadinanza per una 3 giorni internazionale dedicata alle urgenze dell'abitare. Il filo conduttore dell'edizione è la domanda: chi abiterà le case vuote, attorno alla quale si sviluppano incontri, talk, installazioni, laboratori e proiezioni che affrontano la trasformazione dello spazio domestico. Per maggiori informazioni, fondazioneperlarchitettura.it. Dall'8 al 12 luglio in Piemonte torna Lunatica, festival internazionale di teatro di strada, giunto alla sua 24esima edizione sotto la direzione di Cristiano Falcomer. Il festival porterà un ricco programma di 200 eventi gratuiti nei comuni di Cirié, Mati, Nole, Fiano, Grosso, Lanzo Torinese e Villanova Canavese, con un cartellone che riunisce teatro di strada, nuovo circo, funambulismo, teatro di figura, danza, clownerie, concerti, workshop e attività nella natura e iniziative dedicate al cicloturismo. Il programma completo è disponibile su lunatica.it. Ernia torna live quest'estate con le nuove date del suo Solo per Amore Summer Tour, una serie di appuntamenti nei principali festival italiani e in Svizzera. Tra questi, mercoledì 8 luglio, c'è anche il Flower Festival di Collegno, in provincia di Torino. Il nuovo capitolo live si lega direttamente a Per Soldi Per Amore, disco che segna un passaggio decisivo nella scrittura di Ernia, tra riflessioni personali e uno sguardo più consapevole sul proprio percorso. I giardini botanici di Villa Taranto si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere uno dei grandi classici di teatro italiano. Martedì 7 luglio alle ore 18:30 la compagnia Teatro 4 porterà in scena Mandragola di Niccolò Machiavelli, uno degli appuntamenti più suggestivi dell'estate verbanese. La celebre commedia rinascimentale prenderà vita tra i colori e i profumi dei giardini, offrendo al pubblico un'esperienza che unisce teatro e natura. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
1: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
2: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadimir Molaiev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato una mandato di ricerca internazionale.
1: Resta in carcere Lamin Saidi Lee, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha raccolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
2: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
1: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
10: E siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
9: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Nuovo picco di caldo con punte massime vicine ai 40 gradi domani, ma senza afa, qualche temporale venerdì. L'alta pressione in fase di rafforzamento e le temperature subiranno un nuovo aumento per l'afflusso di aria calda di matrice afro-mediterranea, con un ulteriore surriscaldamento per compressione favonica al sud delle Alpi nel corso di domani. Infiltrazioni di aria umida in quota attiveranno qualche temporale montagna giovedì e fino in pianura venerdì con l'ingresso di correnti da sud-ovest in quota. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con lievi velature e cumuli pomeridiani in montagna, precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie tra i 16 e i 20 gradi, massime in lieve aumento tra i 28 e i 33 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato, precipitazioni assenti, temperature minime in aumento tra i 18 e i 21 gradi, massime in aumento tra i 33 e i 36 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli diurni in montagna, in accentuazione nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontese e della Valle d'Aosta orientale. In serata parziali annuvolamenti fino alle basse valli e alle pianure occidentali. Precipitazioni tra il pomeriggio e la sera, rovesci e temporali sparsi in montagna, specie sull'interno delle valli torinesi, della Valle d'Aosta orientale, del Sesia e Ossola, più isolati sulle valli cuneesi e Valle d'Aosta occidentale. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento tra i 18 e i 22 gradi, massime in lieve calo tra i 29 e i 34 gradi.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
0: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum di difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
2: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 feriti, illeso il presidente francese.
3: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residenza a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
2: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Norato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
3: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Le stesse aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
2: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro. Arbitri Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. 0 sorprese, 0 vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
5: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise. Con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2. Bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Summer Events 2026. Venerdì 10 luglio, The Seasoned. Cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio, anniversario Paradise Fly Duo DJ.
7: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
8: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
9: Totac, Totac.
8: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac! Fatti sentire.
10: Fatti sentire.
8: Fatti vedere.
10: Fatti conoscere.
8: Fatti seguire.
10: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
17: Smartphone.
16: Smart speaker.
15: Smart TV.
16: Tablet.
15: Computer.
17: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
17: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
17: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo.
20: La radio rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
22: Radio.
23: Buon martedì pomeriggio, cari amici, siete pronti? Siete carichi? Restate in mia compagnia fino alle ore 18, sta iniziando il drive time, come sempre in anteprima i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

È impegnato nella promozione del nuovo album dei Rolling Stones che uscirà fra 3 giorni, Foreign Tongues, il 10 luglio. Mick Jagger ha parlato dei programmi della band per un tour nel 2027. Nell'intervista con la stazione radio argentina La Nación, Jagger ha dichiarato che i Rolling Stones non seguiranno l'esempio di Harry Styles esibendosi in un tour di concerti in stile residency e sperano invece di intraprendere un tradizionale giro proprio il prossimo anno. Alla domanda se il gruppo fosse andato in tour in Argentina e in altri paesi, come testimoniato anche nel video che è allegato all'intervista, Jagger ha dichiarato: ma mi piacerebbe portare in tour questo album, io non vedo l'ora di cantare, ci sono così tante canzoni che potremmo davvero fare di tutto sul palco, quindi non penso che però andremo in tour quest'anno, ma spero però per l'anno prossimo e spero di farlo il prima possibile. Ovviamente mi piacerebbe anche venire qui in Argentina. A Jagger è stato poi chiesto se gli Stones sceglierebbero un tour in stile residency, ovvero con concerti concentrati in poche città selezionati per periodi più lunghi invece che distribuiti in un itinerario più ampio. Jagger ha detto: ma non lo so, personalmente sono molto combattuto sulle residency perché è molto costoso, costa il doppio. Quando poi l'intervistatore ha osservato che potrebbe essere però più comodo per tutta la band, Jagger ha detto: personalmente mi trovo molto bene a spostarmi, mi piace andare in posti nuovi. E sempre nella stessa conversazione il frontman degli Stones ha discusso anche della sua rivalità negli anni 60 con i Beatles e con altri loro contemporanei, dell'ispirazione dietro alcune tracce del nuovo disco, delle sue opinioni sui film biografici su persone musicali e anche sull'intelligenza artificiale nella musica e del motivo per cui la band probabilmente eviterà di presentare mai un concerto virtuale in stile ologramma sul modello che avevano fatto gli ABBA con Voyage. Io ho detto: sono sicuro che in futuro sarà molto più originale e più grande, abbiamo davvero fatto tanta strada dallo show degli ABBA, ma gli Stones non sono ancora pronti per questo. Questo ha detto il grande Mick, ci ascoltiamo proprio In the Stars degli Stones.

0: Bam bam, bambina.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
15: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10:14 e 15:19. Info su piazzaparadiso.it.
16: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
17: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
16: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

E la prima richiesta ci arriva dal nostro uomo delle 15:20, il carissimo Igor, anche quest'oggi ha chiamato e vuole ascoltare un grande pezzo dell'Equipe 84, Tutta mia la città, ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon pomeriggio.

0: Sono le 15 e 36 minuti.
1: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
0: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

E cari amici, era il 7 luglio del 1970 quando veniva trasmessa la prima puntata della prima serie di Alto Gradimento, trasmissione radiofonica famosissima, una delle storie, diciamo, del nostro paese, anche ideata da Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Giorgio Bracardi e Mario Marenco, sul secondo programma radio della RAI. Tra i collaboratori che prestarono poi la loro voce, le loro invenzioni per i tanti personaggi creati dalla trasmissione, figurano appunto lo stesso Marenco, i fratelli Giorgio e Franco Bracardi, Marcello Casco e tanti altri. Come dicevo, la prima puntata andò in onda esattamente 56 anni fa, era il 7 luglio del 70, e il programma proseguì a più riprese fino al 1976, precisamente al 2 di ottobre. Andava in onda dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30. Il 9 ottobre del 76 la trasmissione riprese di fatto con il nome Radio Trionfo, fino però al dicembre del 77, appunto. Una seconda serie con il nome storico Alto Gradimento fu trasmessa su Radio 2 poi dal 2 gennaio del 79 al 30 settembre dell'80, il martedì, il giovedì e il sabato, e anche la domenica dalle 11 alle 12. Poi venne infine brevemente riproposta nel 98 in 27 puntate. Ecco, vediamo la struttura, alcuni di voi se la ricorderanno sicuramente. Ogni puntata era caratterizzata dalla totale assenza di un filo logico, con frequenti interruzioni dei brani musicali, battute varie, ricorrenti, interventi surreali, nonsense e demenziali di ogni genere. La sigla musicale di apertura e chiusura era un medley di tre successi rock and roll marchiati Stati Uniti d'America, ovvero Rock Around the Clock, See You Later Alligator e Hound Dog, arrangiato per le big band da James Lass. Ecco, anche la sigla era inframmezzata comunque dagli interventi dei due conduttori e dalle voci dei vari personaggi. Queste gag erano spesso improvvisate su un canovaccio, i personaggi ideati e interpretati principalmente da Giorgio Bracardi e Mario Marenco interagivano con i due conduttori, quali fungevano un po' da spalla e lasciavano spazio all'invenzione estemporanea del comico di turno. Erano impiegati anche degli effetti sonori registrati, come ad esempio il rumore di una porta che si apre e si chiude, a simulare l'improvvisa intrusione dei personaggi nello studio, magari lo squillo di un telefono con analoga funzione. E agli interventi poi si aggiungevano frequentemente anche voci registrate di noti personaggi dello spettacolo, della politica, come Vittorio Fanfani, Mike Buongiorno, Vittorio De Sica, Sofia Loren, Marcello Mastroianni, cui veniva solitamente fatta ripetere una singola frase un po' a mo' di tormentone, così sempre accompagnati dall'apertura e chiusura della porta, ma ovviamente fra una gag e l'altra venivano programmati successi di musica pop italiana ed internazionale.

La prossima richiesta invece ci arriva dal nostro amico Andrea, che vuole ascoltare Lifeline di Jamiroquai. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Andrea, a presto.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis con Jannik Sinner, che è in campo per i quarti di finale a Wimbledon. Il numero uno del mondo e campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking. E a Wimbledon è un mercoledì azzurro con Jasmine Paolini e Flavio Cobolli impegnati uno dopo l'altro sul centrale. Per loro i match di quarti contro Marta Kostiuk per la Paolini e Arthur Ferri appunto per Cobolli. Siamo al calcio. La nuova dirigenza della Juventus comincia a formarsi dopo l'amministratore delegato Carnevali. I bianconeri hanno trovato anche un nuovo membro dell'area tecnica. Si tratta di Massara, che è stato nominato Chief Football Officer del club. Nel nuovo ruolo Federic Massara riporterà direttamente all'amministratore delegato Carnevali con l'obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell'area football maschile. Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva, dunque contribuendo alla definizione e all'attuazione delle strategie dei progetti sportivi del club in stretta sinergia con Marco Ottolini, si legge nel comunicato dei bianconeri. Mondiali di calcio, si chiude oggi il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle ore 18 e Svizzera-Colombia alle 22. Ricordiamo il tabellone dei quarti di finale già delineati: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Il calcio mercato, offerta ufficiale da 11 milioni al Burnley per l'esterno italiano Luca Coleoscio, principale obiettivo della Fiorentina per gli esterni. Il Paris FC invece ha offerto di più al Burnley, ma i viola hanno la preferenza del calciatore che vuole trasferirsi a Firenze. Intanto visite mediche per Dragusin, che è già nel capoluogo toscano. E ormai fatta invece per il rinnovo di Niccolò Zaniolo con l'Udinese in serata la firma. E Lorenzo Insigne invece pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'ex Napoli infatti attende domani a Genova, dove arriverà per firmare con il club blu cerchiato per il classe 91 e pronto un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione legata al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze complessive stagionali. In chiusura la cronaca sportiva, la procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

E oggi compie 86 anni il mitico Ringo Starr, il quarto Beatles, infatti nato a Liverpool il 7 luglio del 1940. È stato un elemento essenziale ovviamente della band, che ha scritto veramente una pagina della storia della musica mondiale. È entrato anche a far parte nel 2015 della Rock and Roll Hall of Fame. E nei primi anni 60 Ringo, il cui vero nome è Richard Starkey, conosceva già John, Paul e George, ma suonava in un altro gruppo di Liverpool, si chiamavano Rory Storr and the Hurricanes. Quando i Beatles firmarono per l'etichetta EMI ed erano pronti a registrare il primo disco, allontanarono il loro batterista Pete Best e chiamarono Ringo Starr, che si unì per ultimo alla band. Per questo motivo Best è considerato l'uomo più sfortunato del rock, buttato fuori poco prima del successo dopo una lunga gavetta, e Ringo di conseguenza il più fortunato. Ma il batterista è anche il più vecchio, seppur per poco, della band rispetto agli altri tre membri. Uno dei brani più celebri di Ringo Starr è Octopus Garden del 1969. Il batterista dei Beatles, insieme a George Harrison, era un abitué della Costa Smeralda in quegli anni, suo rifugio dal caos e location perfetto per le vacanze estive. In Sardegna ha scritto il testo della canzone e lui stesso ha raccontato che Pete Seeger ci aveva prestato lo yacht e siamo usciti sul ponte con il capitano, abbiamo parlato di polpi, mi disse che si aggiravano sul fondo del mare alla ricerca di pietre lucenti, lattine e bottiglie da mettere davanti alle loro tane per fare un giardino. Ho pensato che fosse favoloso. E da lì, nell'immaginario di Ringo Starr, ha preso forma proprio il giardino del polpo, Octopus Garden. Quando era piccolo, Ringo Starr è stato di salute cagionevole, spesso malato, e 6 anni è stato operato di appendicite acuta, rimanendo per ben 2 mesi in coma, dal quale si è risvegliato dopo altri interventi che lo hanno costretto a stare in ospedale per diversi mesi. A 13 anni, poi, in seguito a complicazioni polmonari, è stato ricoverato all'Eswell Children Hospital, dove è rimasto fino al 55. Ebbene, questi problemi hanno causato una frequentazione discontinua della scuola. Per questo motivo, l'inglese di Ringo era approssimativo e alle volte usava delle espressioni non corrette di sue invenzioni, che gli altri Beatles hanno trovato molto divertenti e che hanno usato anche come ispirazioni per le loro canzoni, come ad esempio Hard Day's Night. Oltre alla carriera musicale, però, Ringo Starr vanta anche una discreta attività come attore cinematografico, ovviamente nei film di Richard Lester, Help e Hard Day's Night, ma poi ha preso parte anche a Candy e il suo pazzo mondo, nel quale ha recitato anche con Charles Aznavour, Marlon Brando e Eva Howlin. Appunto The Magic Christian con Raquel Welch e Pete Seeger. E nell'80, sul set del Cavernicolo, Ringo Starr ha conosciuto e si è innamorato dell'attrice americana Barbara Bach, che era stata tra l'altro la Bond Girl di La Spia che mi amava, saga di 007, che aveva postato anche per la copertina di Playboy con Servizio senza veli. Si sono sposati poi nel 1981. E poi, appunto, cantante ma anche appassionato di pittura, dipinge e sovvenziona dei premi. Le sue opere sono prevalentemente di genere pop art e le ha vendute anche all'asta. E tra l'altro Ringo Starr ha anche un fan molto speciale, si tratta di Marge Simpson, la madre della famiglia più famosa dei cartoni animati, infatti innamorata proprio di Ringo Starr, di cui colleziona memorabilia, lo ritrae da adolescente nei dipinti e sogna veramente occhi aperti di incontrarlo. E poi c'è la famosissima canzone anche che gli hanno dedicato i Pinguini Tattici Nucleari, dal titolo Ringo Starr, che proprio perché Ringo Starr era, tra virgolette, per i Pinguini Tattici Nucleari, l'elemento un pochino più emarginato. E tra l'altro, quando John Lennon fu ucciso l'8 dicembre dell'80, Ringo Starr consolò Yoko Ono, era alle Bahamas, e prese il primo aereo per New York. Si è fatto strada a fatica tra i fan in lacrime sotto casa di John Lennon proprio per raggiungere la compagna del cantante. E tra l'altro Ringo Starr ha anche lanciato qualche anno fa, ormai quasi una ventina, una tradizione per il suo compleanno, quella di festeggiare esortando la gente a fare con l'indice e il medio la V, segno di pace e amore, precisamente a mezzogiorno, in qualsiasi paese si trovi. Allora ci ascoltiamo Ringo Starr con il brano Never Without You.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Luciana che mi scrive: buon pomeriggio, posso richiedere Arrogante di Irama? Certo, ce l'ascoltiamo subitissimo. Ciao Luciana, presto!

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un incidente tra gli svincoli statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova Voltri. Circolazione regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella, dove per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502, in corrispondenza dei comuni di Sordevolo e Pollone. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Luca, che vuole ascoltare Max Pezzali con Torno Subito. Ce l'ascoltiamo allora. Ciao Luca, buon pomeriggio, a presto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Stop al cantiere della metro 1, è stato bocciato il piano di rientro della ditta in fallimento e servirà una nuova gara. Sentiamo le parole del sindaco Lorusso ai nostri microfoni.
2: Questo ovviamente fa sì che non ci sarà più l'appaltatore, questo produrrà il fatto che Infratto dovrà rifare una gara per completare le opere, peraltro opere che sono in gran parte abbastanza vicine al completamento, perché siamo in alcuni casi sopra l'80% delle opere finite, ma abbiamo un problema: quelle gare d'appalto datano 2019, quindi con un quadro economico e un elenco prezzi completamente diverso da quello che è oggi il costo delle opere pubbliche, e quindi se Infratto facesse le gare senza ulteriori risorse, quelle gare siamo già certi che andrebbero completamente deserte, e quindi noi abbiamo assolutamente bisogno che il governo intervenga per stanziare le somme necessarie a completare il quadro economico per poter chiudere queste quattro stazioni e completare la tratta di metro 1. È chiaro che se il governo non mette le risorse, io temo davvero che questo cantiere possa definitivamente inchiodarsi.
1: Con le repliche della pubblica accusa si è aperta oggi ad Alessandria l'ultima udienza del processo di tre ex brigatisti, Lauro Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti, di 83, 85 e 80 anni, per lo scontro a fuoco del 1975 a Cascina Spiotta, dove perse la vita il carabiniere Giovanni D'Alfonso, i PM Emilio Gatti e Ciro Santoriello. Nel loro intervento precedente avevano chiesto 21 anni per Azzolini e l'ergastolo per Curcio e Moretti. Peste suina africana, nessun nuovo caso di positività in Piemonte e in Liguria. Sono i risultati dei controlli sulla diffusione della peste suina secondo l'aggiornamento ultimo diffuso questa mattina dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, stabili quindi a 823 i casi registrati in Piemonte. Con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Che disastro!
6: Non ci voleva!
7: Ma so io cosa fare!
5: Presto, venite!
8: Arrivano! Finalmente!
7: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare! Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
9: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
10: E ripartiamo con la richiesta della nostra amica Manuela, che mi fa scegliere una canzone. Dice: ormai capite i miei gusti musicali, allora ci ascoltiamo di Roberto Vecchioni. Ti ho scelto Canzone per Sergio, sperando che ti piaccia. Cara Manu, buon pomeriggio, buona serata, ma soprattutto buon ascolto.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E cari amici, era il 7 luglio del 1928. 98 anni fa, pensate che nello stato americano del Missouri veniva commercializzato per la prima volta il pane a fette. L'azienda di panificazione di Chillicott lo realizza utilizzando una speciale affettatrice inventata da Otto Friedrich Rohrwedder e lo descrive come il più grande passo avanti nel settore da quando il pane è stato incartato. Ebbene sì. Sì, perché la vita dell'uomo moderno è piena di vantaggi e tra le cose pratiche che usa ogni giorno c'è il banalissimo pane a fette. Ecco, pensate quanto è importante nella vita di tutti i giorni per preparare velocemente un panino, basta aprire un sacchetto, estrarre il numero necessario di fette già pretagliate, niente più fatica per trovare il coltello adatto e poi insomma faticare per ottenere fette uniformi, soprattutto con bordi intatti. Eppure dalla comparsa del pane nella dieta umana, la sua versione a fette dovette passare un periodo di tempo davvero impressionante. Non è tutto, durante la Seconda Guerra Mondiale il pane a fette venne addirittura bandito dalle autorità americane per ragioni economiche. Ecco, la storia del pane a fette inizia nel 1912 negli Stati Uniti, quando l'oftalmologo, diventato gioielliere Otto Friedrich Rohrwedder, ebbe l'idea di costruire una macchina per il taglio preciso del cibo più consumato al mondo. Prima di allora i panettieri evitavano di affettare i loro prodotti da forno perché, dicevano, il pane affettato diventava raffermo molto più velocemente. Ecco, non si sa con precisione come il gioielliere Rohrwedder abbia pensato una simile invenzione. Una storia romanzata dice che grazie al suo lavoro probabilmente aveva l'opportunità di ascoltare le conversazioni dei clienti delle casalinghe americane che si lamentavano di quanto fosse difficile per loro affettare il pane e di quanto tempo perdessero proprio in questa attività. E allora, fiducioso nelle sue possibilità di successo, Otto Friedrich Rohrwedder inizia la produzione di un prototipo. Poiché aveva difficoltà a decidere però lo spessore delle fette di pane, Rohrwedder preparò un breve questionario e lo pubblicò come annuncio su diversi grandi giornali. Nel giro di pochi mesi più di 30.000 casalinghe rispondono con la scelta dello spessore migliore della fetta. 4 anni dopo, Rohrwedder vende le 3 gioiellerie che possedeva all'epoca a St. Joseph nel Missouri e con i fondi ottenuti aprì un'officina in un magazzino abbandonato per fabbricare la sua automobile. Sfortunatamente nel 1917 un incendio in officina distrugge il suo prototipo insieme a centinaia di progetti e migliaia di ore di impegno dedicato. Oltretutto il prototipo non era per niente performante e in prima fase venne rifiutato da panifici e fruttivendoli. Il gioielliere non si lascia scoraggiare dalla congiuntura sfavorevole né dai difetti di progettazione. Sta ancora lavorando per ricostruire il suo progetto mentre cerca investitori che ci credevano, appunto. Il suo lavoro diede i suoi frutti nel 1928, appunto, quando riuscì a costruire una macchina che non solo affettava il pane, ma lo avvolgeva anche nella carta per preservarne la freschezza. La Chillicott Baking Company nel Missouri fu la prima ad utilizzare questa affettatrice per pane di Rohrwedder il 7 luglio del 1928, vendendo il primo pane a fette della storia. Nel giro di poche settimane le vendite di pane salirono alle stelle, mentre gli americani si entusiasmavano per questa invenzione che offriva loro il pane tagliato uniformemente senza alcuno sforzo. E poi nei successivi 5 anni quasi tutti i principali panifici del paese furono dotati di affettatrici per il pane nei locali di produzione e l'80% del pane prodotto in America veniva affettato. La passione degli americani per i panini decollò e rese la nuova invenzione ambita da aziende, panetterie e catene di negozi in tutta America. E nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando tutte le nazioni cercavano di economizzare, in America fu istituita la World Food Administration, un'istituzione progettata per supervisionare la produzione e la distribuzione del cibo al fine di prevenire gli sprechi alimentari. Claude Wickard all'epoca era capo dell'amministrazione e segretario dell'agricoltura. A lui venne l'idea di vietare il pane a fette perché a suo avviso la comodità delle fette pretagliate invogliava gli americani a mangiarne molte di più. Incredibile. E quindi vedete, appunto, a volte come delle invenzioni che possono sembrare banali non sono così lontane. Innanzitutto per il 1928, è vero, sono quasi 100 anni fa, ma se pensate da quando il pane è stato introdotto nella dieta dell'uomo a quando si ebbe l'idea di farlo a fette, insomma è passato davvero tanto tempo.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
2: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi.
3: Due persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
2: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
4: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
2: Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun nelle mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22 si disputano gli ultimi 2 match degli ottavi di finale. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno a Francia, Marocco, Norvegia, Inghilterra e Spagna, Belgio.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
8: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
9: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
9: Totac, Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
10: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
11: Radio
7: 17.06 che stanno scoccando in questo momento, cari amici, vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33, scrivere o mandare un messaggio vocale come ha fatto anche oggi il nostro Johnny.
12: Ciao Matteo, questa sera mi piacerebbe ascoltare dei Van Halen, Jump, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, augurando una buona serata a tutti, ok? Ciao ciao e grazie.
7: E grandissimo pezzo, Jump, caro Johnny, ce l'ascoltiamo e come, molto molto volentieri. Buona serata a te, buon ascolto, ciao!

E oggi avrebbe compiuto 83 anni, davvero uno dei mostri sacri della musica leggera italiana. Infatti nato, o meglio era nato, il 7 luglio del 43, un veterano del Festival di Sanremo con 15 apparizioni, tutte da grande protagonista, grandi successi, una scarica di emozioni. Sto parlando di Toto Cutugno, appunto, che ha fatto cantare tutti, grandi, piccoli, persone innamorati, tristi, quelle felici. Poi nell'83 si è superato e ha fatto cantare davvero una nazione intera sulle note dell'italiano. Insomma, ed è anche per questo motivo che non dimenticheremo mai il grande Toto. Lui è nato a Fos di Novo, in provincia di Massa Carrara, e come Salvatore Cutugno, che già da piccolo suonava nella banda musicale del proprio paese al fianco del padre, che si dilettava con la tromba. Gli anni passarono, ma la passione per la musica restava nel giovane Toto, e il suo primo strumento però fu la batteria. Ecco, difficile immaginare uno dei principali esponenti della musica leggera scatenarsi dietro le pelli, ma Toto la batteria aveva un vero e proprio talento. Poi l'incontro con gli Albatros lo portò a spostarsi al microfono nelle vesti di cantante, quelle che poi lo hanno reso famoso. Scoperta la voce, Toto decise di mettersi in proprio e iniziò così nel 75 la sua carriera da solista. E come vi dicevo, con 15 partecipazioni al Festival di Sanremo, Toto Cutugno è sicuramente uno dei simboli della canzone italiana. Il suo più grande successo, l'italiano, è accompagnato da un retroscena inaspettato, e appunto è cosa nota che l'artista abbia scritto diverse canzoni per altri cantanti, anche l'italiano infatti era una di queste. Nata per caso in un ristorante canadese, partendo da un accordo di la minore, questo brano fu presentato ad Adriano Celentano, il quale si rifiutò di cantarla sostenendo di non aver bisogno di dire di essere un italiano vero, ed è così che il molleggiato chiuse la porta in faccia uno dei più grandi successi della musica italiana, insomma. E da lì il resto è storia. Poi tanti grandi successi per Toto Cutugno, tra cui anche la vittoria all'Eurovision, grandi pezzi appunto, Solo Noi, Emozioni, Figli, Ti bacio ancora mentre dormi, insomma Voglio andare a vivere in campagna, Una domenica italiana, insomma davvero tanti successi per il mitico Toto, che purtroppo scomparve a 80 anni il 22 agosto del 2023 in un pomeriggio estivo all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si ritrovava ricoverato da qualche tempo. Tra l'altro lui seguiva il calcio, era un grande tifoso del Milan ed è stato amatissimo in tutto il mondo, specialmente nell'est Europa, da Mosca alla Polonia all'Ucraina. E lo ricordiamo, lo festeggiamo con un grande classico, la mitica Solo Noi.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 15 minuti circa. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Cuneo. Mercoledì 8 luglio verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda da Prato Lungo fino al Colle per una manifestazione ciclistica denominata Col Reservé. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
5: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
4: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
5: Scegli Ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
4: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Aramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
6: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
7: E ripartiamo con la richiesta del nostro amico Riccardo Augusto, che ci manda questo messaggio vocale.
8: Ciao Matteo, senti, mi metteresti per favore e ti vengo a cercare il Battiato, se non l'hai ancora messo Battiato. Grazie e buona serata Matteo.
7: E grazie Riccardo, buona serata a te. Arriva subito il mitico maestro Franco Battiato con la sua bellissima E ti vengo a cercare. Buona serata Riccardo, a presto.

E passiamo adesso alla richiesta della nostra amica Manuela che mi scrive: ciao Matteo, arrivo da Bardonecchia, faceva caldo pure lassù, vorrei ascoltare una canzone dei Pooh, grazie. Allora Manu, ci ascoltiamo, canterò per te proprio dei Pooh. Buona serata.

0: Sono le 17:34.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
3: piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
2: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
3: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pala nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
2: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra.

E riprendiamo con le vostre richieste. La prossima ci arriva dal nostro amico Roberto, che vuole ascoltare Louis Armstrong con All the Time in the World. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata.

0: Buon vento!
1: E passiamo adesso all'ultima richiesta di questo pomeriggio. Ce la fa la nostra amica Sara, che vuole ascoltare di Fiorella Mannoia Il cielo d'Irlanda. Allora, grazie Sara per la tua richiesta, buona serata, soprattutto buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento a giovedì, perché domani il Drive Time non andrà in onda. Ci sentiamo però giovedì, come sempre, dalle 15 alle 18 e soprattutto sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Buona serata che inizia in compagnia dei Liquido e sulle note della loro Narcotic. E noi ci sentiamo giovedì. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
1: Il Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali. La nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
2: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
1: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
2: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murge ad Altamura nel Barese. Un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro. E quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione. Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
1: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale, dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, venerdì 10 luglio The Seasoned, cover rock 70-80-90. Sabato 11 luglio anniversario Paradise Fly Duo DJ.
5: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
8: Divani
7: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
10: Preparati a una vera avventura nella savana a Collegno. Dall'11 luglio al 5 agosto al centro commerciale Piazza Paradiso arriva il Mini Golf Savana, un percorso di gioco gratuito per bambini dai 5 anni di età. Mettiti alla prova con il Mini Golf Savana tutti i giorni in orario 10.14 e 15.19. Info su piazzaparadiso.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Carissimi, bentrovati. Oggi vi invitiamo a scoprire L'abbraccio, il nuovo e coinvolgente romanzo di Annalisa Rossana Porro. Se avete amato la storia di Fabio e Viola in Un tempo per noi, sarete felici di ritrovarli. Ma sappiate che entrambi i romanzi sono autoconclusivi, quindi potete tuffarvi in questo emozionante capitolo anche adesso. Fabio e Viola ora sono adulti. La loro storia d'amore continua ad essere legata alla musica e si arricchisce di nuove sfumature, includendo amici e familiari. Annalisa Rossana Porro, qual è il suo messaggio riguardo la complessità dell'amore di coppia?
6: Nell'abbraccio continua la storia d'amore di Fabio e Viola. Un amore sempre legato alla musica, appassionato e forte, nonostante momenti di difficoltà, errori e fragilità. Un amore complesso, a tratti anche vulnerabile, come capita tuttavia quando non si considera l'amore un qualcosa di scontato, un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza, un viaggio che la coppia fa insieme e che poi ognuno fa dentro di sé. E qui la loro storia si intreccia con quella di altri personaggi, familiari ed amici, regalando al romanzo una dimensione di coralità.
5: Nel romanzo emergono chiaramente le differenze tra amore, attrazione, piacere, sentimento ed emozione. È possibile vivere queste sfumature anche con persone diverse dal nostro partner, rimanendogli fedele?
6: Per Fabio e Viola, tutte le sfumature devono essere vissute dalla coppia che si ama, e quando questo non accade, viene considerato un tradimento. La loro amica Viviana, psicoterapeuta, esorta viceversa a non sentirsi in colpa, seppur amando il proprio partner si è attratti da un'altra persona. E questo è un fatto naturale. L'importante è chiarire a se stessi il significato delle emozioni che si vivono.
5: Quante cose può significare un abbraccio?
6: L'abbraccio è un gesto profondo che racchiude molti sentimenti. La tenerezza, la protezione, la consolazione, il perdono, la passione. Non può esserci passione senza l'abbraccio, che tuttavia non imprigiona mai, lascia liberi.
5: Se desiderate conoscere più a fondo questo romanzo e acquistarne una copia, visitate il nostro sito www.2minutiunlibro.it. L'abbraccio di Annalisa Rossana Porro, edizioni Albatros.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
7: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
8: Facile, nel contenitore della plastica.
7: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
8: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
7: Esatto.
9: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
10: Ma rispetti i limiti di velocità!
11: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
12: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
13: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 40 minuti.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

0: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Torbaianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Labitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
3: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
2: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
1: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracca Gol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
2: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica. È quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
1: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinali a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen. Cambia anche la maglia gialla con Torstein Trien, che diventa leader della classifica generale.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso, ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
7: Fatti sentire.
8: Fatti sentire.
7: Fatti vedere.
8: Fatti conoscere.
7: Fatti seguire.
8: Fatti notare.
9: Fatti desiderare.
10: Fatti provare.
11: Fatti cliccare.
12: Fatti comprare.
13: Fatti amare.
14: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
15: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
16: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
17: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
18: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV.
17: Smartphone.
19: Smart speaker.
16: Smart TV.
19: Tablet.
16: Computer.
19: Al bar, in auto, in bici.
16: In negozio.
19: In palestra.
16: A casa, in ufficio.
19: Al parco, al mare, al mondo.
20: Non hanno scampo.
21: Anche se non hanno campo. La radio rende.
22: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Con questo è tutto. Vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:37. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza. Il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse. Il propulsore e-power a magneti permanenti, sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione e se non la trovate, richiedetela.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella palla nuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
3: Attenzione, questo è uno spot senza asterischi. E da Outlet Cars funziona così anche con le vetture. Zero sorprese, zero vincoli. Solo prezzi chiari per aiutarti a scegliere la tua prossima auto con serenità. Visita outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli in via Ferrero 6. Outlet Cars, nel nostro usato non c'è posto per gli asterischi.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchina.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nuovo fondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO. Da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan, ritorna poi sugli attacchi alla premier italiana.

0: e dice: penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato perché sull'Iran per noi non c'è stata. Quindi nuove minacce sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine un breve accenno alla guerra in Ucraina: ho parlato sia con Putin che con Zelensky, penso che entrambi vogliano un accordo e credo, ha detto il tycoon, che ci arriveremo. Il principe Harry ha perso la causa per violazione della privacy del valore di 50 milioni di sterline contro l'Associated Newspaper, l'editore del quotidiano britannico Daily Mail. Con una sentenza emessa nella giornata di oggi, l'alta corte ha respinto tutte le accuse, stabilendo che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare le presunte attività di raccolta illecita di informazioni. Il duca di Sussex aveva avviato l'azione legale insieme ad altri 6 ricorrenti, tra cui Elton John ed Elizabeth Hurley, accusando il gruppo editoriale di intercettazioni telefoniche e di aver ottenuto illegalmente dati medici riservati. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
1: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste. È stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove, e sono convinto della sua innocenza.
0: Sequestro di quasi 100 cani detenuti in una proprietà di San Giuseppe Jato da una coppia di accumulatori di animali in condizioni degradanti. I carabinieri sono intervenuti con la LAV, che si è subito attivata per il recupero e l'affido immediato di 7 cani rinchiusi in una stanza completamente invasa dagli escrementi e bisognosi di cure. La coppia di accumulatori, nota nel palermitano, è stata negli anni finanziata da privati, associazioni e noti influencer. Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove sfiderà o Djokovic o Ojé Aliassim. È tutto, a più tardi.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Trana, mercoledì 8 luglio, Vertical del Malpassé, evento sportivo di corsa in montagna con percorso in salita e finale con musica, ristoro e intrattenimento presso il piazzale Unità d'Italia dalle 10 alle 24. Domenica 12 luglio, L'anima tra le foglie, storie di un giardino e del suo fondatore presso il Giardino Botanico Rea dalle ore 15 alle ore 18. Ad Alpignano, giovedì 9 luglio alle ore 21, Alpignano Live, tributo a Luciano Ligabue, più food, in via Val della Torre. Venerdì 10 luglio alle ore 21, Alpignano Live, teatro a pedali, festival La Parabola, in piazza Caduti. Sabato 11 luglio alle ore 21, concerto di San Giacomo, in piazzale Parrocchia Santissima Annunziata. A Sestriere, l'11 e il 12 luglio, 44esima Cesana Sestriere, cronoscalata per auto storiche e Cesana Sestriere Experience. Sabato 11 luglio, presentazione del libro Le dinastie dell'auto di Josué Boetto Cohen a Casa Olimpia. Domenica 12 luglio, 20.000 pieghe, arrivo nel pomeriggio delle moto iscritte all'evento. A Villar Focchiardo, domenica 12 luglio alle ore 11 a Prat du Sap, festa al Prat du Sap, organizzata dal GAP. Inoltre martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 7 luglio alle ore 21 Dino Varesio presenta Bussoleno dal Mulino del Piano al Mulino Varesio, all'aperto in piazza del Municipio o nell'aula consigliare. A Bussoleno, Sardegna nel cuore, sabato 11 luglio, festa sarda a partire dalle 17.30 presso l'area di parcheggio adiacente al centro polivalente. Intrattenimenti con suonatori, balli sardi e musica live con il gruppo Dolmen. Inoltre sabato 11 luglio, visite guidate a cura dell'associazione turistica Proloco di Bussoleno. Ariano, mercoledì 8 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, bocce finale e conclusione. Sabato 11 luglio alla Bocciofila, torneo Borgate, conclusione, cena e premiazione, torneo di calcio amatoriale. A Giaveno, martedì 7 luglio, Filippo Tommaso Marinetti, a 150 anni dalla nascita, all'Anfiteatro Anna Frank, alle ore 21. Mercoledì 8 luglio, incontro con la Sindone, presso la Sala Consigliare, alle 20.45. Mercoledì 8 luglio, la Milonga di Piazza Mautino, in Piazza Mautino, alle ore 21. Giovedì 9 luglio, Baby Dance, al Parco Comunale, dalle ore 10. Da giovedì 9 a domenica 12 luglio, Street Food Festival, in Piazza Molines e Via Roma, dalle ore 10. Venerdì 10 luglio, Ballo sotto le stelle, in Piazza Mautino, alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, festa dell'Aquila 1925 centenario 2026 a Madonna della Neve alle ore 11. Domenica 12 luglio, mercato gli ambulanti di Forte dei Marmi in Viale Regina Elena e Piazza Mautino dalle 8 alle 19. Ad Ulks, sabato 11 luglio dalle 14 in Piazza Garambois, evento ludico sportivo Ulks per lo sport. Sabato 11 luglio dalle ore 21 in Piazza Mistral, serata a tema Shaberton, presentazione del dottor Guasco. Sabato 11 luglio dalle ore 10 alla caserma Assietta, raduno militare in congedo. Domenica 12 luglio dalle 14 a Jardin Latour, attività per bambini, creiamo le nostre lanterne. Al Museo Civico Castello di Adelaide, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto. Tutti i sabati mattina fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Inoltre l'Associazione Reveio e l'Associazione Artemide presentano Susa Svelata. Visite guidate, teatro, archeologia, festival e famiglie. Prossimo appuntamento venerdì 10 luglio in Hoc Signo Vinces, Fede e Potere. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351-3078-654. Ad Avigliana, sabato 11 e domenica 12 luglio, la Festa del Drago, fiera valsusina del gioco e della cultura fantastica, presso il Parco Alveare Verde, a cura dell'associazione La Pentola del Drago. Sabato 11 luglio, soirée alla Corte Sabauda, esibizioni di danza storica, ambientazione a tema e cene in costume d'epoca, laboratori per bambini, in piazza Conte Rosso e Giardino delle Donne. A Susa, sabato 11 luglio, tavoli sotto le stelle per le vie cittadine. A Collegno Flower Festival, martedì 7 luglio The Zen Circus, mercoledì 8 luglio Ernia, giovedì 9 luglio Jamie Tights, venerdì 10 luglio Teenage Dream, sabato 11 luglio Caparezza. A Coazze, giovedì 9 luglio in piazza Primo Maggio, balli sotto le stelle, partecipazione gratuita, fino al 20 agosto tutti i martedì e giovedì alle 10 al Parco Comunale risveglio muscolare. Martedì 7 luglio alle 18.30 al Parco Comunale alla terrazza della biblioteca, incontri gratuiti di Pilates. Dal 4 al 19 luglio all'Ecomuseo dell'Alta Valsangone, mostra, luoghi, storie di incontri e cammini di Claudio Servalli, ingresso libero. Sabato 11 luglio alle 17 alla Biblioteca Comunale, libri in terrazza, ingresso libero. Alle 20.45 al Palafeste, Ape Regina, spettacolo teatrale. Domenica 12 luglio alle ore 17, passeggiata letteraria attraverso i luoghi pirandelliani. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria a turismo@comune.coazze.to.it. Per estate dal mese, domenica 12 luglio alle ore 21 al Teatro Magnetto, concerto di musica classica. Per Borgate dal vivo 2026, venerdì 10 luglio alle ore 21.30 a Villar Focchiardo, Isotta Tomi in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 11 luglio alle 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Paolo Freso e Pierpaolo Vacca in concerto. Domenica 12 luglio alle ore 21.30 a Susa al Castello di Adelaide, Pablo Trincia legge e racconta A sangue freddo di Truman Capote. Informazioni e prenotazioni su www.borgatedalvivo.it. 726-2026, 1300 anni dalla fondazione dell'Abbazia di Novalesa. Sabato 11 luglio, solennità di San Benedetto alle 16.30, concerto d'organo del maestro Ferruccio Bartolè. Per informazioni dettagliate www.abbazianovalesa.org. A Bottigliera Alta, sabato 11 luglio, musica sotto le stelle in piazza Donatori di Sangue, alle ore 21. A Cesena Torinese, sabato 11 luglio, escursione a piedi a tema con guida Il Marmo Verde delle Alpi. Serata di musica con DJ set, alle ore 21, in piazza Vittorio Amedeo. A Condove, venerdì 10 luglio, Jazz Festival in piazza Martiri, alle ore 21. Sabato 11 e domenica 12 luglio, Colombardo, Vurumiebing alle Montagne. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 12 luglio, mostra fotografica Scatti Lenti. Per ulteriori informazioni 011 43 21 015. A Ferrera Moncenisio, sabato 11 luglio alle ore 18, Gabriele Scapola presenta il suo libro La fatica non fa rumore, all'Ecomuseo Le Terre al Confine. Domenica 12 luglio alle ore 16, concerto orchestra Amici della Notte presso l'area sportiva comunale. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis mostra documentario Colombano History. Da luglio ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane al mercoledì organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per info e prenotazioni 347-03-31-551. Domenica 12 luglio 1914 e dintorni, manifestazione ideata e curata dalla associazione Ego e Quento, in giro per il paese. Domenica 12 luglio, festa della lavanda, presso la Ramà. Per informazioni 338-433-0421. Ad Exil, domenica 12 luglio, proiezione del film Amben, la roccia e la piuma di Fredo Valla, alle ore 21.30 al Padiglione Natura. Informazioni su info@colombano500.it. A Sant'Antonino di Susa, sabato 11 luglio, atmosfere rumene, piatti tipici rumeni in Piazza della Pace. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 9 luglio, serata di Milonga Tango Argentino. Il Comune di Sant'Ambrogio organizza Concerto Jazz Due Laghi Jazz Festival, sabato 11 luglio alle ore 21 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Vincenzo. Al Salbertrand, dal 7 luglio al 27 agosto all'Ecomuseo Colombano Ruian, visite guidate ogni martedì e giovedì, richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 0122 854720. A Bardonecchia, venerdì 10 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, insetti fantastici e dove trovarli, la biodiversità nascosta dell'Alta Valle di Susa, incontro tematico, a cura dei Parchi Alpicozie. Info dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Melenze, domenica 12 luglio, dalle ore 11 alle ore 18, mostra fotografica con esposizione di attrezzatura di montagna. Alle ore 17, conferenza 1956-2026, una valle, quattro sci alpinisti, una storia, a cura di Riccardo Topazio. Informazioni e prenotazioni allo 0122 99032. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali, cameriere e cameriera, sede di lavoro Chiomonte. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Iniziato ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno dell'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi. È stato fermato il figlio di Lorella Capano, la 58enne di Milano, trovata morta in un appartamento a Sanremo. La decisione, subito dopo l'interrogatorio da parte del PM del 20enne, l'ipotesi dell'omicidio era stata presa in considerazione dagli investigatori per i segni trovati su collo e polsi della donna. I sospetti si sono subito concentrati sul figlio, che aveva chiamato i vigili del fuoco dicendo di essere

0: rimasto chiuso fuori. I pompieri sono entrati dal balcone trovando il corpo della donna. L'alibi fornito dal giovane non ha convinto. Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello nell'Alessandrino, in cui persero la vita un appuntato e una brigatista, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i 2 ex leader. Il calcio, esattamente come era successo contro Capoverde, l'Argentina treme e passa nuovamente il tour nei mondiali. Gli ottavi di finale contro l'Egitto rischiano di trasformarsi in un film horror per i campioni uscenti, che vengono trafitti da Ibrahim e sbagliano un rigore con Messi, subendo anche il raddoppio di Zico. Scaloni inserisce Lautaro e la gara cambia. Romero all'80esimo, Messi all'84esimo ed Enzo Fernandez al 92esimo firmano la rimonta, il 3-2. L'albiceleste ora aspetta la vincente di Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale dei mondiali, in campo alle 22, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Indagine di ascolto radiofonico nazionale Audiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Estate in Valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario, sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in Valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedete

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

quando orecchio si vede Shanghai in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna inconfondibile in mezzo al via vai.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Meloni e Trump già atterrato ad Ankara. Il presidente americano nell'incontro a tu per tu con Erdogan ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia e ha affermato: dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali, e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospeso della pena. Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali, con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio del 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coppia, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, in zona Fiera. La vittima, Laura Ghirardi, di 67 anni, era in bicicletta ed è stata investita da un mezzo pesante guidato da un uomo di 33 anni. La donna è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce. Mondiali 2026, pazza Argentina ai quarti, ad Atlanta sotto 0-2 rimonta l'Egitto 3-2. Nel primo tempo vantaggio Egitto con Ibrahim, Messi si fa respingere il rigore. Nella ripresa annullato per fallo in partenza il gol di Zico, ma è valido quello in contropiede. Poi in 10 minuti l'albiceleste la ribalta, Messi prima manda in rete Romero, poi segna di sinistro e nel recupero Fernandez spedisce ai quarti i suoi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani.

Anna Bellanna profuma di salvia, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano. Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Poi ha sottolineato le azioni dell'Iran nello stretto di Hormuz sono state del tutto inaccettabili per gli Stati Uniti e comporteranno delle conseguenze. I nostri negoziatori, ha aggiunto, continuano a lavorare in buona fede per raggiungere un accordo definitivo. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Magyar di interrompere i programmi ai TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orbán sulle emittenti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo. La visita del capo dello Stato in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica francese lo si apprende da fonti del Quirinale. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica. È quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Katrin, separati dai genitori attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale sono stati ascoltati in audizione protetta. Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvate oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto. Con questo è tutto, più tardi.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel.

0: Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi, ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: indagine di ascolto radiofonico nazionale Autiradio secondo semestre 2025. Radio Frejus e Radio Dora raggiungono 57.000 ascoltatori nel giorno medio e 168.000 nei 7 giorni. Il miglior risultato di sempre. Un traguardo che conferma le nostre emittenti come le più ascoltate del territorio e tra le principali radio locali di riferimento della provincia di Torino e del Piemonte. Radio Frejus e Radio Dora. Due belle realtà che continuano a crescere grazie a chi lavora ogni giorno con passione, agli inserzionisti che credono in noi e soprattutto a te che ci ascolti. 168.000 grazie a tutti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 23 e 36 minuti.
1: Estate in valle, nuova edizione.
0: Estate in valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in valle 30° edizione. E se non la trovate, richiedetela.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: della NATO le avevano chiesto come fosse andata col presidente americano. Poi le hanno domandato se ci fosse stato un chiarimento con Trump, dato che sedevano allo stesso tavolo. Vi ho già risposto, ha tagliato corto la premier. Gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum di intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali, e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico, come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. La Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali. Con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia, Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coniugio, occultamento e vilipendio di cadavere. Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale. Per quanto riguarda i mondiali 2026, l'Argentina passa ai quarti battendo in rimonta l'Egitto 3-2. Ed è tutto, buona serata.
1: È mezzanotte in punto.
2: Estate in valle, nuova edizione.
1: Estate in valle 2026 è in distribuzione nella speciale edizione Gold 30° anniversario. Sempre più bella e ricca di appuntamenti. Cercatela presso i nostri inserzionisti, negli uffici del turismo, nelle edicole e nei numerosi punti di distribuzione selezionati del territorio. Estate in valle 30° edizione, e se non la trovate, richiedetela.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

andare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato

meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini!

ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

non dimenticare le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa

scende lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, bimba, come puoi capire tu? Non dimenticare le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole,

fonde lentamente nelle vene, poi pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene.

0: capire tu. Non dimenticare le mie parole. Bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei bella più del sole. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire. Non mi fare mai soffrire.
1: Radio Donna, quella che innamora.

È l'una e un minuto.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo, ma vaffanculo.

vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo.